0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Krimi petak na Prvom.
2: Imaš li nekad osjećaj da nešto onako nije kako treba?
1: Daniel Špelić.
3: Aj ne brini.
1: Uljezi.
2: Samo ima neki čudan osjećaj kao da nas neko promatra.
1: U emisiji Krik.
2: Ne znam, možda sam samo paranoična.
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione.